Sono una pinnamio, ma invece qua sono figlio. Ma se mi accorro roccaro ne ambirioti, figlia! Non vuoi smaiare? E chi io non classo, un modo rock, non posso ridicitalo, vedeg! Irio, dottor, per se vuoi da sotto, corchi roll!